0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Celebriamo la Messa nella festa della trasfigurazione del Signore. Domandiamo perdono. Signore, luce degli uomini che splendi nelle tenebre, Kyrie eleison. Cristo, che ci hai rivelato il Dio invisibile, Christe eleison. Signore, che nella trasfigurazione ci hai manifestato la tua gloria nascosta, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediamo. Grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra, annuncia nei cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della trasfigurazione del tuo unico Figlio, e rinnovaci nello Spirito con lo splendore della sua gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Dinanzi ai testimoni da Lui prescelti, Cristo rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare nella trasfigurazione la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù, tuo Figlio e Signore nostro, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo per la tua Chiesa, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra. Ricordati dei tuoi fedeli, dei quali conosci la fede e la devozione. Essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno e fa che per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e del sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine eterna. Anche a noi, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Signore, preghiamo. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto, o Padre, ci trasformi a immagine del Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: si mettendo a posto.
1: Cose.
0: Proprio cominciato.
1: Sono proprio cominciato. A che ora c'è il funerale?
0: Alle 11.
1: Quando il fatto tra guida. Ma chi lo celebra il funerale? Del Daniele? No, adesso la taglia. La...
0: Torna un secondo.
1: Ah, è arrivato?
0: Sì, oggi domani c'è.
1: Ah, ecco. So che è in India.
0: Sì, è tornato. Tornando poi sabato passato.

sì, sì, sì.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Affidiamo Giulia all'abbraccio della Trinità. Chiediamo di vivere questo momento con il cuore spalancato, perché il Signore ci aiuti a fare memoria grata della sua vita e a riconsegnare anche la nostra. Chiediamo perdono di tutti i peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo figlio è morto ed è risorto, per questo mistero concedi a Giulia, che si è addormentata in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di lui. Egli è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare. Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria dal Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: «Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento». Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. E abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Alleluia, alleluia. Questo è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Ci alziamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore, ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore. Ci sediamo. Oggi è il 6 agosto. Celebriamo il funerale di Giulia in una festa molto importante per la Chiesa, che è la festa della trasfigurazione di Gesù. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo che racconta quello che è accaduto quel giorno. Gesù, prendendo soltanto con sé tre dei 12 apostoli, decide di mostrare a loro la sua vera identità, non con un discorso, non con una predica, non con delle raccomandazioni, ma visivamente, cioè Gesù decide di farsi vedere per come è, passando attraverso i sensi, è molto importante questo, perché spesso noi cosa facciamo? Pensiamo che la fede riguardi i concetti, che le cose importanti della vita siano soltanto cosa della mente, dei ragionamenti. Invece l'uomo, il primo modo che ha di conoscere, non è con i ragionamenti, con la mente, con la testa. Il primo modo che l'uomo ha di conoscere è con l'impatto con la realtà, che muove tutta la persona, gli affetti, il cuore, i sentimenti, la ragione, certo, ma passa attraverso i sensi. Noi conosciamo la realtà attraverso i sensi. Perché sottolineiamo questo? Perché ciò che sta accadendo adesso, ciò che è accaduto alla vita di Giulia, è esattamente questo cambio di metodo di conoscenza. Perché la morte sospende i sensi. La morte sospende, cambia il modo con cui la persona conosce la realtà. Quando uno muore, non odora più, non vede più, non sente più, non tocca più, non ha più il rapporto di prima con la realtà, ha un rapporto nuovo con la realtà, che non ha più bisogno dei sensi, perché entrando nella vita di Dio, entra nel mistero, nel cuore di tutte le cose. Noi celebriamo adesso questo momento in cui Giulia è entrata nel cuore di tutte le cose, perché è entrata nel cuore di Dio. Qual è la sfida che lancia a noi? Di non vivere una vita da superficiali. Questa è la sfida che la morte ci lancia. Non possiamo permetterci, visto che ne abbiamo una sola, di impiegare la nostra vita attaccati alle cose che passano, che non contano, che non costruiscono, che non dilatano lo sguardo. Per questo Gesù fa fare questa esperienza agli apostoli, intanto che sono vivi. Non aspetta che muoiano per mostrarsi per come è. Anticipa agli apostoli questa visione, intanto che sono vivi, di modo che possano giocarsi la vita fino in fondo. Qual è la prima reazione degli apostoli però? La paura. Si spaventano a vedere Gesù così com'è, sfolgorante, luminosissimo. Si spaventano. Lui deve dire quella frase che dice spessissime volte: non abbiate paura. Chiediamo questo dono, perché la paura è sempre una cattiva consigliera. O ci fa sbagliare per eccesso di prudenza, o ci fa sbagliare come reazione istintiva di difesa. Invece l'uomo non conosce per paura, conosce per stupore. Chiediamo di custodire tutto quello che la vita di Giulia ha consegnato alla nostra, stupendoci del dono che è stata. E domandiamo anche per la nostra vita il dono dello stupore, in modo da non buttarla, da non sciuparla, da non essere come tra quelli, e sono tanti, che arrivano alla fine senza neanche essersi accorti di averla vissuta. Chiediamo questo dono, che Giulia lo ottenga da Dio per la nostra vita, intanto che la riconsegniamo all'affetto della Trinità e all'abbraccio di Dio, e perché il Signore conceda a chi ci incontra di tornare a respirare. Chiediamo di essere una boccata d'aria in questo mondo spesso soffocante, non con le parole, ma con la nostra vita, quasi sensibilmente, appunto, come accadde quel giorno. Affidiamo alla Madonna tutte queste nostre intenzioni. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Giulia, supplichiamo la tua clemenza, possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto suo Salvatore e vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Giulia, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Giulia.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza la nostra sorella Giulia giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo aver elevato la nostra fiduciosa preghiera in suffragio di Giulia, le rivolgiamo ora l'estremo saluto. La aspergiamo con l'acqua del battesimo e onoriamo il suo corpo con il profumo dell'incenso che sale a Dio insieme alla nostra preghiera.

Ti raccomandiamo, Signore, la tua serva Giulia, perché lasciato questo mondo viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita. Per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella santa Gerusalemme, l'eterno riposo. Questa nostra sorella e tutti i defunti in Cristo, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.